medio fanciulle, quella perruca, resta la barba, quella sanguigna, resta il biglietto, mi voglio, quella perruca, resta la barba, resta il biglietto.